Nongmaithem Pahari Singhi Khonjelda Laishoni Sei Tabiri Mathangda Nawrem Harimati Devi Degi Laishoni Sei Yamamuk Tabirasi Siraga Loiraba Miyoi Bani.

Naurem Harimati Devi di Laishoni Sei Tabire, Isai Sei Rengba Sarangtem Benuda. Matangdam Lobirasi Ahibam Buddha Chandra Singh Degi Laishoni Seyama, Isai Sei Rengba Ningtem Tiamsa, Jagatpur Sembiba Ibungoni.